0: suena.
1: Pelotero a la bola, va.
0: 3-14.
1: Va, va, tiri, va, tiri, va, va, tiri, va, tiri, va.